0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: Excuse me? DJ? Could you play David Guetta?
1: Radio Club.

0: preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 5 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Radio Club, Young Music, Young People, Radio Club, Young Music, Young People.
1: Cesare Cremonini, ora che non ho più te.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Sono le 6:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 7 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA, come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, la condivisione in famiglia vi darà un senso di appagamento davvero fuori dal comune. I successi saranno numerosi e vi conferiranno grande prestigio e aumenteranno la vostra autostima. Toro, le finanze finalmente arriveranno ad essere soddisfacenti e per nulla scontate. Avrete l'abilità di riuscire in quelle sfide laddove altri falliranno. I sentimenti faranno da ottima cornice in una giornata ricca di eventi positivi. Gemelli, settimana molto rilassante, a dispetto degli impegni che vi terranno per molto tempo al lavoro e dove potreste incontrare anche qualcuno che potrebbe essere di ispirazione per i prossimi progetti. Cancro, potrebbe arrivare oggi una notizia che non soltanto vi renderà felici, ma migliorerà in modo sostanziale anche la vita di coppia. Nel lavoro vi avvicinerete ad una metodica sempre più semplice, abbandonando ogni incertezza. Leone, oggi riceverete conferme rispetto ad un lavoro che avete sempre desiderato ottenere. Per alcuni invece si prospettano ottimi guadagni e forse anche una promozione molto ambita. Vergine, se avete delle turbolenze nella vita di coppia, questa sarà una giornata di riflessioni ma anche di confronto molto approfondito. Nel contesto familiare o in quello di lavoro si creerà un clima di collaborazione spontaneo e sentito. Bilancia, il denaro comincerà la sua corsa verso investimenti molto attraenti. Calibrate bene le vostre possibilità prima di investire. L'amore entrerà in una fase di crisi, che potrebbe essere però un'opportunità. Scorpione, le stelle consigliano una riflessione attenta più su di voi che sugli altri. Il lavoro vi prenderà molto tempo. Dovete essere attenti e concentrati su ogni cosa che concerne la vostra attività. Sagittario, nonostante la famiglia vi supporti, in questo momento avrete bisogno di pace assoluta e solitudine. Dovrete inoltre essere anche più parsimoniosi dal punto di vista economico, dato che le spese aumenteranno. Capricorno, potreste non essere molto popolari in questo periodo. Nel lavoro si percepirà un'area di tensione e di stanchezza. Sarà molto più confortevole e conveniente prendersi una pausa, anche se forzata. Acquario, è il momento di riporre gli strumenti di lavoro e di dare un'occhiata alla vostra vita privata. I single preferiscono isolarsi e stare per conto proprio. Le coppie non riescono più a capire.

0: divertirsi. Pesci, la giornata sarà ricca di occasioni sociali, quindi organizzatevi al meglio per vedere tutti. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi. Evitate però di perdere tempo con dettagli inutili. Oggi vi saluto con le parole di Isabella Allende. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi. Tutti i fili servono. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Albert Mark Sinato. Disco Ball Disco.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs. Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Radio Club.
11: Benny Benassi, Oaks, Never Been Yours.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 18 settembre 2026 è il 261esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:53 e tramonta alle 19:15. I santi del giorno sono San Giuseppe da Copertino e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 settembre del 1837 viene inaugurato al numero 259 di Broadway il primo negozio Tiffany. Inizialmente è tutt'altro che una boutique esclusiva, al contrario si presentava più simile a un bazar dove si potevano acquistare vari articoli. Nel 1851 esce in edicola il primo numero del New York Times, a dare inizio all'avventura editoriale che avrebbe segnato la storia del giornalismo americano e non solo, un trio di reporter di primo ordine. Nel 1964 debutta sugli schermi dell'ABC la serie televisiva della famiglia Addams. L'umorismo nero della grottesca famiglia, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams, avrebbe conquistato presto il pubblico di tutte le età. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 settembre del 2011 agli europei di pallavolo maschile la nazionale italiana ritorna sul podio dopo due edizioni sfortunate, vincendo l'argento dopo aver perso per 3-1 contro la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 settembre del 1961 Mina lancia il disco Due Note. Nel 1970 Claudio Baglioni rilascia il suo primo omonimo album. E nel 1995 Renato Zero lancia I migliori anni della nostra vita. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Greta Garbo, nata a Stoccolma il 18 settembre 1905 e scomparsa a New York il 15 aprile 1990. Icona universale della storia del cinema, celebre per il fascino e la classe del suo modo di recitare che le fecero meritare l'appellativo di divina. Ricordiamo anche Franco Franchi, nato a Palermo il 18 settembre 1928 e scomparso a Roma il 9 dicembre 1992. E ha ragione inserito nel novero dei più bravi comici del cinema italiano. La sua carriera artistica si è sviluppata principalmente attorno al felice sodalizio con l'attore Ciccio Ingrassia, la coppia nota come Franco e Ciccio. Compie oggi 62 anni il cantautore, musicista e pianista italiano Marco Masini. Spegne 55 candeline il campione di ciclismo su strada Lance Armstrong, ha vinto 7 volte il Tour de France. Compie 50 anni Ronaldo, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, è considerato uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 18 settembre 1970 del chitarrista e cantautore statunitense Jimi Hendrix, per gran parte dei critici e degli addetti ai lavori il più grande chitarrista di tutti i tempi. Nel 2024 ci lasciava invece Salvatore Schillaci, detto Totò, calciatore degli anni 80 e 90. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che anche il sole ha le sue macchie.
1: Radio Club People just wanna have fun.
2: Mary J. Blige, Family Affair.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo. Con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Jason Derulo, Want to Want Me.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
1: Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto, ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
0: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. E quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina sui reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
1: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di tutela della salute.
0: Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi. L'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno della Repubblica e serve anche la scuola, sottolinea il Presidente.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie-break e si qualifica da prima nel girone.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Radio Club, people just wanna have fun.
6: Turn me up.
7: Clean Bandit, I miss you. No, you're

0: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
1: Radio Club. Radio Club, Young Music, Young People.
2: Fetty Legrand versus Robbie Rivera, The Funkatron Detroit.

0: FM News.
1: Ora parliamo di frutta dimenticata, un patrimonio agricolo che torna a far parlare di sé: la mela rosa dei sibillini, le giuggiole, gli azzeruoli, i corbezzoli, le pere volpine e le nespole germaniche stanno vivendo una nuova stagione di interesse. Per anni escluse dalla grande distribuzione, oggi queste varietà antiche vengono recuperate da agricoltori e associazioni perché custodiscono biodiversità, tradizioni e sapori unici. La loro riscoperta valorizza i territori e mantiene vive tecniche e ricette della nostra storia contadina. Una rinascita che profuma di autenticità e futuro.
0: Ora parliamo di intelligenza artificiale, una rivoluzione che sta cambiando il modo di progettare e innovare nelle aziende. Secondo Ivan Tallarico, CEO di Designec, il vero vantaggio non sarà usare più IA, ma saperla governare. Le piccole e medie imprese italiane possono rafforzare il Made in Italy riducendo tempi e costi, mentre resta aperta la sfida della sostenibilità tra data center e consumi. Designec accompagna imprese e istituzioni verso un'innovazione responsabile e competitiva.
1: Passiamo ad un altro argomento e parliamo di Città Spugna, un nuovo modello urbano pensato per assorbire e trattenere l'acqua piovana. In Italia, dove piogge intense e allagamenti sono sempre più frequenti, questo approccio usa verde, suoli permeabili e bacini di raccolta per ridurre i rischi e migliorare il microclima. Non è una soluzione miracolosa, ma una strategia concreta per rendere le città più sicure e resilienti di fronte agli eventi meteo estremi.
0: FM News.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: Justin Bieber, Holy. I

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Radio Club, Young Music, Young People,
3: Radio Club, Lazza, Molotov.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina?
2: CIDAC!
3: Radio Club. Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
4: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: vi conferiranno grande prestigio e aumenteranno la vostra autostima. Toro, le finanze finalmente arriveranno ad essere soddisfacenti e per nulla scontate. Avrete l'abilità di riuscire in quelle sfide laddove altri falliranno. I sentimenti faranno da ottima cornice in una giornata ricca di eventi positivi. Gemelli, settimana molto rilassante, a dispetto degli impegni che vi terranno per molto tempo al lavoro e dove potreste incontrare anche qualcuno che potrebbe essere di ispirazione per i prossimi progetti. Cancro, potrebbe arrivare oggi una notizia che non soltanto vi renderà felici, ma migliorerà in modo sostanziale anche la vita di coppia. Nel lavoro vi avvicinerete ad una metodica sempre più semplice, abbandonando ogni incertezza. Leone, oggi riceverete conferme rispetto ad un lavoro che avete sempre desiderato ottenere. Per alcuni invece si prospettano ottimi guadagni e forse anche una promozione molto ambita. Vergine, se avete delle turbolenze nella vita di coppia, questa sarà una giornata di riflessioni ma anche di confronto molto approfondito. Nel contesto familiare o in quello di lavoro si creerà un clima di collaborazione spontaneo e sentito. Bilancia, il denaro comincerà la sua corsa verso investimenti molto attraenti. Calibrate bene le vostre possibilità prima di investire. L'amore entrerà in una fase di crisi, che potrebbe essere però un'opportunità. Scorpione, le stelle consigliano una riflessione attenta più su di voi che sugli altri. Il lavoro vi prenderà molto tempo. Dovete essere attenti e concentrati su ogni cosa che concerne la vostra attività. Sagittario, nonostante la famiglia vi supporti, in questo momento avrete bisogno di pace assoluta e solitudine. Dovrete inoltre essere anche più parsimoniosi dal punto di vista economico, dato che le spese aumenteranno. Capricorno, potreste non essere molto popolari in questo periodo. Nel lavoro si percepirà un'area di tensione e di stanchezza. Sarà molto più confortevole e conveniente prendersi una pausa, anche se forzata. Acquario, è il momento di riporre gli strumenti di lavoro e di dare un'occhiata alla vostra vita privata. I single preferiscono isolarsi e stare per conto proprio. Le coppie non riescono più a capirsi. Pesci, la giornata sarà ricca di occasioni sociali, quindi organizzatevi al meglio per vedere tutti. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi. Evitate però di perdere tempo con dettagli inutili. Oggi vi saluto con le parole di Isabella Allend. La vita è un arazzo e si ricama giorno dopo giorno con fili di molti colori, alcuni grossi e scuri, altri sottili e luminosi. Tutti i fili servono. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Rise, get a guitar.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Let her march again.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
1: Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022. E si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente e annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
0: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
1: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare, molto ricercate nel mercato illegale e sul web, è stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della Questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
0: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
2: Essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
0: E con le parole di Spalletti è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
5: Sempre ovunque Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: FM News.
1: La luce del mattino è pulita, ordinata, con temperature ancora sopra la media. Qualche nube di passaggio attraversa il cielo, ma senza disturbare. Nel pomeriggio prevale il sereno, con un clima che scorre liscio, come una pagina senza correzioni. È una giornata che mantiene un'estate gentile, quasi discreta.
0: Radio Club. Radio Club. Young Music. Young People.
2: Usher. My Boo. Featuring Alicia Keys.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. The Weeknd, Ariana Grande, Die For You.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade su rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Kolo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
1: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
0: Oggi Roberto Mancini dinamerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Ogura dopo i 2 GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie-break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Pungsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Gianluca, dove sei?
3: Alla CIDAC! Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
2: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
3: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
2: A quel prezzo conviene fare subito scorta!
3: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio! Tu, liberami un angolino in garage!
4: CIDAC! CIDAC!
5: Young Music, Young People. Radio Club.
6: Oscar Anton, Bye Bye Again.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: One Republic. I ain't worried.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex 5 Stelle.
1: Avvelenate con la ricina in mano agli inquirenti al lavoro su Giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. È quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
0: Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala, dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o alle altre opere.
1: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della cancaccia, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato, con la vittoria di Putin, visto che è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
0: La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 1995 per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello yen. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024.
1: In chiusura, un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre chiamato Tilcaio dalle comunità locali nella regione boscosa degli Yungas. Pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Non ci saremmo mai aspettati che questo gatto tigre boliviano fosse un ramo evolutivo a sé stante, ha raccontato il biologo Jonas Leskroart, precisando che la linea genetica si è separata quasi 1,5 milioni di anni fa.
0: Ed è tutto, a più tardi. FM News.
2: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Pink, what about us?

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Radio Club.
2: Chris Lussie, My Remedy.

0: Da, apriamo i cassetti della cucina e facciamo scoperte archeologiche da far impallidire Indiana Jones.
1: Ma davvero? Tiri fuori una boccetta di cumino o di curcuma comprato nel 2018 per fare una singola ricetta etnica e mai più aperta.
0: Ecco, ormai non è più una spezia, è un reperto storico privo di qualsiasi odore, al massimo polvere di legno decorativa.
1: Per non parlare delle bottiglie di olio extravergine pregiato tenute sul ripiano per le occasioni speciali, lasciate al caldo alla luce finché non sanno di cartone bagnato.
0: Risultato? Centinaia di euro di condimenti di alta qualità letteralmente buttati nella spazzatura. Ma prima di fare piazza pulita dei vostri barattoli lasciando la cucina spoglia come un deserto,
1: l'intelligenza artificiale diventa il nostro sommelier e magazziniere di fiducia.
0: Ecco, la prima applicazione fondamentale per evitare disastri e sprechi si chiama Pantry Check AI.
1: Inquadrate i codici a barre, ho scattato una foto alla bottiglia di olio, agli aceti, alle confezioni di spezie appena rientrate dalla spesa.
0: L'AI non vi dice solo la data stampata sulla confezione, ma vi calcola il tempo di vita reale del prodotto una volta aperto.
1: Vi avvisa ad esempio: attenzione, quell'olio extravergine va consumato entro 2 mesi e spostalo subito lontano dai fornelli perché il calore lo sta rovinando.
0: Un vero e proprio consulente di conservazione che vi salvaguarda la materia prima che perda aroma e diventi inutilizzabile. E se avete la rastrelliera piena di condimenti strani e non avete la minima idea di come abbinarli per non farli scadere?
1: Lì sfoderiamo la combinazione perfetta con Chef GPT o Supercook.
0: Ecco, aprite l'app, spuntate tutte le spezie, le erbe, gli oli dimenticati nel fondo del cassetto, aggiungendo quello che avete in frigo.
1: E l'intelligenza artificiale vi elabora un menù su misura basato sulle cucine di tutto il mondo.
0: Vi dice esattamente come combinare quel cardamomo che non ho idea nemmeno di che cosa sia, e quel coriandolo rimasti isolati per fare un curry pazzesco, o una marinatura esotica per la cena di stasera.
1: Trasformate gli avanzi di dispensa in piatti gourmet sensazionali, consumate tutto prima che scade e non sprecate più un solo centesimo.
0: Quindi usare l'intelligenza artificiale in cucina vi aiuta a valorizzare quello che già avete in casa senza dover correre ogni volta al supermercato a comprare qualcosa che non ricorderete che cos'è.
1: Perché il vero segreto di un grande piatto risiede nei dettagli e nei condimenti giusti.
0: E ora sapete cosa fare con quelle spezie per questo weekend. Noi ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
4: Earth, Wind and Fire versus Eric Prydz. September, Piano.

0: RM News.
1: Si fa strada un nuovo modo di abitare. Le tiny house stanno conquistando anche l'Italia. Queste mini case tra 10 e 40 metri quadrati, fisse o su ruote, puntano su sostenibilità, costi ridotti e tecnologie off-grid. Sempre più italiani scelgono spazi piccoli ma altamente funzionali, con arredi polivalenti e impianti autonomi. Servono però permessi specifici per installarle. Un trend che ridefinisce l'idea di casa.
2: Dal mondo della formazione arriva un segnale di cooperazione internazionale. Il ministro Valditara è in Argentina per promuovere il modello italiano 4+2 e gli Itz Academy. La missione, insieme a Confindustria, punta a rafforzare il legame tra scuola e imprese e creare nuove opportunità per i giovani. Incontri con il presidente Milei e il governo argentino confermano l'interesse per l'istruzione tecnico-professionale. Firmato anche un protocollo per diffondere la cultura d'impresa già dalle scuole medie.
1: Il fine settimana valdostano si colora di tradizione. Il Forte di Bardo ospita Le Sien d'Antan, la festa dei giochi alpini. Sabato 19 e domenica 20 settembre, tra tornei, laboratori e antichi passatempi, grandi e piccoli potranno riscoprire ruota, petanque, mourra e i giochi in legno della tradizione, rassegna di culture che celebra il patrimonio ludico delle comunità alpine.
0: FM News. Radio Club. Radio Club.
3: Lajos, Graham Candy, Sunshine. I'm just

0: Young Music, Young People. Radio Club, Young Music, Young People.
1: Emoti Man, non sono un santo.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?
2: Radio Club. Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
3: Tiesto, can you dance?
4: As we dance to a beat that seems out of time, to the one you feel in the metronome of your mind. Does it offend you

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e al personale del Policlinico e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli di Roma con un delicato viaggio a tappe in aereo.
1: Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È caduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
0: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni dei circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
1: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale col blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto, che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
0: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo può costringerlo a scendere a compromessi.
1: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica World's Best Specialized Hospitals realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale delle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
0: Ed è tutto, a più tardi. FM News.
2: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo on the track.
3: Entra nel mondo dell'alchimia musicale, resta su Radio Club.
4: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Lady Gaga 911.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
0: Super Trailers.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
9: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Radio Club. People just wanna have fun. Radio Club.
11: Alok, always feel like.

0: RFM News.
1: La luce del mattino è pulita, ordinata, con temperature ancora sopra la media. Qualche nube di passaggio attraversa il cielo, ma senza disturbare. Nel pomeriggio prevale il sereno, con un clima che scorre liscio, come una pagina senza correzioni. È una giornata che mantiene un'estate gentile, quasi discreta.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Imagine Dragons. Zero.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Radio Club.
3: David Guetta and Baby Rexha. I'm good.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Immaginate l'odore dell'asfalto umido di settembre e il rumore di un motore che si scalda all'alba. C'è un indumento che da solo riesce a catturare questa esatta sensazione di libertà e movimento: la giacca da aviatore. Dimenticate le logore, divise militari e i vecchi lungometraggi d'azione. Oggi questo capospalla corto, caratterizzato dal tipico volume bombato, ha conquistato le strade delle nostre città, ergendosi a divisa non ufficiale di chi cerca un'eleganza rilassata ma incredibilmente ricca di grinta. Il suo magnetismo risiede interamente nei contrasti. Nasce per proteggere dal gelo pungente delle altre quote, eppure scivola con una naturalezza disarmante sulle spalle durante le prime miti serate autunnali che stanno per arrivare. La vera magia si compie nel gioco delle proporzioni. Quel taglio arrotondato, stretto, saldamente in vita e sui polsi da una robusta fascia a coste, ridisegna la parte superiore del corpo donando un vigore immediato a qualsiasi corporatura, che sia confezionato in lucido tessuto tecnico cangiante, in morbido camoscio o in pelle spessa. Ogni singolo pezzo racconta una narrazione diversa e personale. Potete indossarlo distrattamente sopra una semplice maglia di cotone e un paio di pantaloni in velluto per un aperitivo in piazza, oppure tirare su la robusta cerniera metallica nascondendo una camicia sartoriale, sfidando con ironia le rigide convenzioni dell'abbigliamento formale maschile. Non servono manuali per interpretarlo correttamente. La regola aurea è assecondare la sua natura istintiva e spavalda. Le colorazioni spaziano dal verde oliva al nero pece, fino al blu notte profondo, offrendo rifugi cromatici sicuri per chi non ama gli eccessi. Eppure, proprio nella sua scarna essenza, si nasconde un animo indomabile. Mentre le correnti estetiche passeggere si affannano a proporre sagome sempre più improbabili e complesse, questa giacca rimane fedele a se stessa. Infilare le mani nelle sue tasche oblique, chiudere il colletto per ripararsi dalla brezza di fine estate e camminare sicuri per le vie del centro significa riappropriarsi di una presenza fisica schietta. È un chiaro invito a viaggiare leggeri, portando con sé solo il carisma indiscutibile di chi non ha alcun bisogno di sforzarsi per farsi notare. Allacciare un bel giubbotto da aviatore e camminare con passo sicuro significa sentirsi padroni della situazione, mutando un abbigliamento essenziale in una magnifica prova di gusto e personalità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del drammaturgo, regista e compositore francese Alejandro Jodorowsky: gli uccelli nati in una gabbia pensano che volare sia una malattia.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Young music, young people. Radio Club.
3: Static Ben. Shake ya boom.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Bia Sfera e Basta, 504 Milano.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
1: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita.
0: A Tersigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
1: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
0: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
1: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
0: Ed è tutto. A più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
4: Young Music, Young People, Radio Club.
5: Beyoncé, Crazy in Love.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

0: FM News.
1: Ora parliamo di frutta dimenticata, un patrimonio agricolo che torna a far parlare di sé, la mela rosa dei sibillini, le giuggiole, gli azzeruoli, i corbezzoli, le pere volpine e le nespole germaniche stanno vivendo una nuova stagione di interesse. Per anni escluse dalla grande distribuzione, oggi queste varietà antiche vengono recuperate da agricoltori e associazioni perché custodiscono biodiversità, tradizioni e sapori unici. La loro riscoperta valorizza i territori e mantiene vive tecniche e ricette della nostra storia contadina. Una rinascita che profuma di autenticità e futuro.
2: Ora parliamo di intelligenza artificiale, una rivoluzione che sta cambiando il modo di progettare e innovare nelle aziende. Secondo Ivan Tallarico, CEO di Designec, il vero vantaggio non sarà usare più IA, ma saperla governare. Le piccole e medie imprese italiane possono rafforzare il Made in Italy riducendo tempi e costi, mentre resta aperta la sfida della sostenibilità tra data center e consumi. Designec accompagna imprese e istituzioni verso un'innovazione responsabile e competitiva.
1: Passiamo ad un altro argomento e parliamo di Città Spugna, un nuovo modello urbano pensato per assorbire e trattenere l'acqua piovana. In Italia, dove piogge intense e allagamenti sono sempre più frequenti, questo approccio usa verde, suoli permeabili e bacini di raccolta per ridurre i rischi e migliorare il microclima. Non è una soluzione miracolosa, ma una strategia concreta per rendere le città più sicure e resilienti di fronte agli eventi meteo estremi.
0: FM News Radio Club.
3: John Legend. All she wanna do.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Armin van Buuren. Motive.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 13 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina?
2: Radio Club,
3: Young Music, Young People.
4: John Givens, I Want to Love You.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa Crosetto.
1: Operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni ucraini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente col presidente Trump dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, il tycoon starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina.
0: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
1: Infortunio sul lavoro ad Altavilla Vicentina, in un centro commerciale dove il cestello di una piccola gru è precipitato facendo cadere a terra da un'altezza di 5 metri due operai, uno di 55 anni e l'altro di 47. I due sono ricoverati in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza.
0: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
2: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene e poi gol sono stati fatti anche belli.
1: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo the Track.
5: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la va.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music. Young People. Radio Club.
3: The Chainsmokers. Something just like this.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Radio Club.
3: George Ezra.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti.

0: più indietro di Gian Antonio e Pecco Bagnaia, alle 15 le prequalifiche in palio i primi 10 passi per il Q2 del sabato. Gli europei maschili di volley cambiano volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase eliminazione diretta con 16 nazionali ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi col percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti, un bilancio di 15, 7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il basket ad Abu Dhabi si gioca la Supercoppa europea con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Si comincia alle 16 con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025 e campione in carica dell'Olympiakos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinalisti perdenti e quella per il trofeo alle 19. Atletica, tutto pronto per i campionati mondiali di corsa su strada in programma a Copenaghen nel weekend. La capitale danese si appresta a ospitare la seconda edizione dell'evento, 3 anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l'Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie, non andando oltre un quinto posto di Nadia Battocletti nella 5 km. Riflettori puntati in casa Italia sul primatista tricolore, secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona Yemen Krippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Radio Club.
3: Rov, Anna, petit foufou.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: FM News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza riferiscono che le squadre di soccorso hanno salvato alcune persone rimaste coinvolte nel crollo di un edificio danneggiato durante la guerra nel quartiere di Al-Sabra a nord della città. Nei giorni scorsi un edificio crollato aveva provocato la morte di 21 persone, tra i quali molti bambini. L'Arabia Saudita ha intanto proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar, vicino agli Hezbollah.
3: Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
4: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie, nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
3: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
4: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così ha aggiunto l'ex deputato pentastellato, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
3: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149€ al litro e 2,294€ per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,242€ al litro per la benzina e 2,375€ per il gasolio.
4: Ed è tutto, più tardi.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da
6: DJ Rhythm the Track.
7: People just wanna have fun. Radio Club.
8: Shawn Mendes, There's nothing holding me back.

0: RM News.
1: Si fa strada un nuovo modo di abitare. Le tiny house stanno conquistando anche l'Italia. Queste mini case tra 10 e 40 metri quadrati, fisse o su ruote, puntano su sostenibilità, costi ridotti e tecnologie off-grid. Sempre più italiani scelgono spazi piccoli ma altamente funzionali, con arredi polivalenti e impianti autonomi. Servono però permessi specifici per installarle. Un trend che ridefinisce l'idea di casa.
2: Dal mondo della formazione arriva un segnale di cooperazione internazionale. Il ministro Valditara è in Argentina per promuovere il modello italiano 4 più 2 e gli Itz Academy. La missione, insieme a Confindustria, punta a rafforzare il legame tra scuola e imprese e creare nuove opportunità per i giovani. Incontri con il presidente Milei e il governo argentino confermano l'interesse per l'istruzione tecnico-professionale. Firmato anche un protocollo per diffondere la cultura d'impresa già dalle scuole medie.
1: Il fine settimana valdostano si colora di tradizione. Il Forte di Bardo ospita Les Siens d'Antan, la festa dei giochi alpini. Sabato 19 e domenica 20 settembre, tra tornei, laboratori e antichi passatempi, grandi e piccoli potranno riscoprire ruota, petanque, mourra e i giochi in legno della tradizione, rassegna di culture che celebra il patrimonio ludico delle comunità alpine.
0: FM News. Young Music, Young People. Radio Club.
3: Soul System. Liquido.

0: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Sono le 15 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.
2: CIDAC, CIDAC!
3: Radio Club.
4: Jack Mazzoni. Keep me close.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
1: Una 42enne di origine albanese e madre di 3 bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
2: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi 2 automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
1: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
2: E ora gli esteri. Il congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
1: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Radio Club in Valle d'Aosta, l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Felix Cartal, Nalia. Background noise. If I could

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
0: Super Trailers.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai. A settembre.
9: Siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
11: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
12: Radio Club, Radio Club.
13: Surf Mesa, Not Done, State of My Heart.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People. Young Music, Young People. Radio Club.
3: Jack Mazzoni, Paolo Noise, L'Italiano.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Louis Capaldi, wish you the best.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza. In campo questa sera alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini ha detto: la squadra è al completo, siamo tutti disponibili, è straordinario perché succede raramente. L'Inter è un club punto di riferimento, negli anni ha fatto cose straordinarie non solo in Italia, noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. La quinta giornata prosegue alle 20:45 di domani con Venezia-Lazio, la domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women's Cup, in campo Juventus e Roma in un replay della spettacolare finale dello scorso anno che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della nazionale. Con loro l'Italia affronterà quattro gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano e Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21:05 a Torino. Il basket, dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino, è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana, con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup, con quattro sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente per due giorni di gare. Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime due vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiacos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club. Hypaton, David Guetta, Be My Lover. La, la.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti, rassicura poi il ministro.
1: Nuovo caso di presunta malasanità nel Regno Unito. Un'indagine ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione di pazienti affette da tumore al seno in una struttura sanitaria dell'Inghilterra settentrionale. Secondo quanto emerso, almeno 20 donne sottoposte a cure dopo una diagnosi di cancro al seno avrebbero subito una mastectomia che, alla luce delle verifiche successive, è stata ritenuta non necessaria.
2: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento, come detto, di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è stato fissato al 9 marzo.
1: Salim El Quadri un giorno su due faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. E quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città di Modena. 8 persone ferite, una delle quali Monica Esposito, è morta 2 mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi, prima della strage, era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Aveva addirittura aperto un dominio inquietante 11 settembre 2001.
2: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock ma non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
1: Il calcio: la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione delle tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala del VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, dagli atti delle indagini non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Calvin Harris.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Sophie Ellis-Bextor, Freedom of the Night.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corbaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Club Rewind. The Clash vs. Luca Cassani. Should I stay or should I go?

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

niño. Hey, niño. Hey, niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa.

niño. Ey, niño. Ey, niño, escúchame. Niño. Te cuento una cosa.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
1: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
2: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
1: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network antagonista e dai collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
2: Gli esteri: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
1: Lo sport: con la MotoGP, Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguer Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Giannantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
6: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Radio Club. Jennifer Lopez. Ain't Your Mama.

0: Jenny, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
0: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
1: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
0: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
1: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la magia?

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, ma con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino. Possibilità di qualche rovescio temporale isolato sui rilievi. Temperature in aumento con massime comprese tra 22 e 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti più consistenti. Occasione per rovesci o temporali diurni lungo la fascia appenninica. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra 22 e 27 gradi. Al sud, variabilità diffusa con ampie aperture al mattino e nuvolosità in aumento nelle ore centrali. Rovesci e locali temporali diurni in sviluppo sui rilievi. Temperature in lieve calo con massime tra 23 e 29 gradi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
3: Sono le 18 in punto.
4: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Venite.

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.
2: CIDAC, CIDAC!
3: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Fedez, Francesca Michielin. Chiamami per nome.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale due mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
3: Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle a Roma. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola.
4: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
3: Un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
4: Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio di 12,2 centesimi al litro, che durerà per una settimana. Poi dal 26 settembre il taglio verrà dimezzato a 5 centesimi. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre, quando si passerà alle accise mobili. Stop inoltre per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW per i motocicli. Il provvedimento è finanziato in totale per 2,362 miliardi di euro.
3: Il calcio, dopo aver preconvocato quasi 70 giocatori, oggi Roberto Mancini ufficializzerà la lista della squadra con cui l'Italia affronterà le prime quattro partite di Nations League contro Belgio, Francia e due volte Turchia. Ancora qualche dubbio e diverse novità, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
6: Young Music, Young People, Radio Club,
7: DJ Vano, El Saxo.

0: FM News.
1: Ora parliamo di frutta dimenticata, un patrimonio agricolo che torna a far parlare di sé: la mela rosa dei sibillini, le giuggiole, gli azzeruoli, i corbezzoli, le pere volpine e le nespole germaniche stanno vivendo una nuova stagione di interesse. Per anni escluse dalla grande distribuzione, oggi queste varietà antiche vengono recuperate da agricoltori e associazioni perché custodiscono biodiversità, tradizioni e sapori unici. La loro riscoperta valorizza i territori e mantiene vive tecniche e ricette della nostra storia contadina. Una rinascita che profuma di autenticità e futuro.
2: Ora parliamo di intelligenza artificiale, una rivoluzione che sta cambiando il modo di progettare e innovare nelle aziende. Secondo Ivan Tallarico, CEO di Designec, il vero vantaggio non sarà usare più IA, ma saperla governare. Le piccole e medie imprese italiane possono rafforzare il Made in Italy riducendo tempi e costi, mentre resta aperta la sfida della sostenibilità tra data center e consumi. Designec accompagna imprese e istituzioni verso un'innovazione responsabile e competitiva.
1: Passiamo ad un altro argomento e parliamo di Città Spugna, un nuovo modello urbano pensato per assorbire e trattenere l'acqua piovana. In Italia, dove piogge intense e allagamenti sono sempre più frequenti, questo approccio usa verde, suoli permeabili e bacini di raccolta per ridurre i rischi e migliorare il microclima. Non è una soluzione miracolosa, ma una strategia concreta per rendere le città più sicure e resilienti di fronte agli eventi meteo estremi.
0: FM News.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
0: Radio Club,
4: Radio Club.
5: Vice Feet Lania Stars.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Young Music. Young People.
3: Albert Marzenotto. No Space Inside.

0: ascoltare
1: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
2: Sono le 19 in punto.
3: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza. In campo questa sera alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini ha detto: la squadra è al completo, siamo tutti disponibili, è straordinario perché succede raramente. L'Inter è un club punto di riferimento, negli anni ha fatto cose straordinarie non solo in Italia, noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. La quinta giornata prosegue alle 20:45 di domani con Venezia-Lazio, la domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women's Cup. In campo Juventus e Roma in un replay della spettacolare finale dello scorso anno che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà quattro gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano e Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21:05 a Torino. Il basket dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup con quattro sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente per due giorni di gare. Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime due vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiacos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Bee Gees, You Should Be Dancing.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
1: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina sul reperti alimenti sequestrati nell'abitazione delle vittime.
2: Salim El Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena, nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
1: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente 13enne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
2: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
1: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro, chiude in netto calo anche Piazza Affari. L'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,60% a 51.545 punti.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme.
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre.
0: Super Trailers.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai.
10: A settembre.
9: Siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
12: Radio Club, Young Music, Young People.
13: Emma, io sono bella.

0: sabato 19 settembre, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. L'olfattometria, la scienza che misura e analizza gli odori, sta diventando uno strumento sempre più importante per la tutela ambientale grazie all'impiego di droni, robot e sistemi di intelligenza artificiale. Un settore in forte espansione con un valore stimato di 16 miliardi di dollari e una crescita annua del 5-6%. Le nuove tecnologie consentono di individuare con maggior precisione le fonti delle emissioni odorigene provenienti da impianti industriali, discariche, allevamenti e depuratori. I droni possono raggiungere aree difficilmente accessibili, mentre gli algoritmi dell'intelligenza artificiale analizzano i dati raccolti distinguendo le diverse sostanze e ricostruendo la diffusione degli odori nell'ambiente. Lotta allo spreco. Un semplice intervento di manutenzione sui termosifoni può contribuire a migliorarne l'efficienza e in alcuni casi a ridurre i consumi fino al 10%. Il trucco della spugna consiste nell'usare una spugna morbida per rimuovere la polvere che si accumula tra le alette del radiatore, dove spesso è difficile arrivare con un normale panno. La polvere ostacola infatti la circolazione dell'aria calda e limita la capacità del termosifone di diffondere calore in modo uniforme. Una pulizia regolare permette ai radiatori di riscaldare gli ambienti più velocemente, riducendo il tempo di funzionamento dell'impianto e di conseguenza i consumi del gas. Animali, il comportamento con cui due gatti si leccano a vicenda non è sempre una semplice dimostrazione d'affetto. Sebbene spesso serva a rafforzare il legame sociale, consolidare la fiducia e favorire la convivenza, in alcuni casi nasconde dinamiche di controllo o segnali di tensione. Una ricerca ha evidenziato che quando il grooming è preceduto da comportamenti rilassati, allora è un chiaro segno di amicizia. Ma in altre situazioni le leccate possono essere un invito al gioco oppure proseguire anche quando il gatto che le riceve mostra segnali di disagio, come orecchie abbassate o corpo irrigidito. Oggi 19 settembre è il World Cleanup Day. Milioni di volontari in tutto il mondo partecipano a questa giornata raccogliendo rifiuti da spiagge, parchi, fiumi e città. L'obiettivo è sensibilizzare sull'abbandono dei rifiuti e promuovere un'economia più circolare. L'iniziativa coinvolge anche scuole, associazioni e cittadini di tutte le età perché un piccolo gesto collettivo può produrre un enorme risultato sull'ambiente. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, David Penn and KPD. Ain't got no.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
1: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina sul reperti alimenti sequestrati nell'abitazione delle vittime.
2: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
1: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente 13enne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
2: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
1: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro. Chiude in netto calo anche Piazza Affari, l'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,60% a 51.545 punti.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Lab Rewind.
5: Dohi, Anxiety.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 21 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Club, ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Neffa Fit Coet, aggio perso o suon.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Club Rewind.
1: Steve Aoki, Sam Felt, Zandra, I'm Going Down. You

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: tu la pensi, noi la suoniamo. Radio Club.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre gif.
1: È 1:02.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: John Legend, Bigger Love.

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: È 1:59.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.